0: A diario, Mix Radio.
1: Si no le contesto, si no le contesto.
0: Mix Radio.